Vacazione Tropicana. Tropicana. Fin de semana. Tropicana. Tropicana.